0: ati nyamia udibru di nyinasuo wana suramafu nyina kutuwa ah meso bakutu bakutu bakutu bakutu arati yey
1: wana mento